0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Nove di sera, hai lavorato la settimana intera.

un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una

A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

verità, che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Vi darò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 4:03.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Meteodora.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali. In serata, anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

0: Radio Dora.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Spaccio di stupefacenti nel torinese, 24 indagati, inchiesta coordinata dalla procura di Ivrea, sequestrati 110.000 euro in contanti. Picchia la moglie davanti al figlio minorenne, un arresto a Omegna, l'uomo di 49 anni ai domiciliari era già noto per episodi di violenza domestica. Andiamo a Sezzadio, i carabinieri forestali hanno salvato 20 cani dalle fiamme, erano nei box di un canile raggiunto da un incendio, divampato nelle campagne circostanti mentre il personale era assente, il rogo è poi stato domato dai vigili del fuoco. Parliamo delle limitazioni alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nei luoghi di Movida a Torino. Nel 2025 la polizia locale ha accertato 209 violazioni, 13 delle quali direttamente a carico dei cittadini e 196 contestate nelle zone ad orario anticipato, ossia dalle 21. Il calcio, Juventus, Hector si presenta, bello essere alla Juve, lavoro per riprendermi, il nuovo attaccante, nomini questo club e ti brillano gli occhi. E poi, per quanto riguarda il Torino, le parole di Cairo, sensazioni positive sul nuovo toro di Abate, il presidente Granata, con Petrachi, lavoriamo per innesti di mercato. In chiusura al meteo, cielo poco nuvoloso al mattino in Piemonte per il transito di velature, sereno nel pomeriggio, temperature minime in diminuzione, massime in aumento fino a 31 gradi. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Viaggia bene il mio cuore,

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti associate a una saccatura depressionaria sul Baltico interesseranno le regioni alpine, portando aria più fresca e solo in parte instabile al nord-ovest, che si trova più ai margini. A parte qualche annuvolamento e locali rovesci, soprattutto in questi giorni, le condizioni del tempo torneranno in gran parte soleggiate, con caldo attenuato e asciutto. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso al primo mattino sulle zone orientali. In giornata cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sui 13-18 gradi. Massime in lieve aumento sui 25-29 gradi. Per la giornata di domani cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 12-16 gradi. Massime stazionarie sui 25-29 gradi.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21.30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad. Performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Al Cinema Faro di Sauze Dulks, venerdì 24 luglio, Odissea, Disclosure Day. Sabato 25 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320 0766 226. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conte Rosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21.30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21.30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio, la Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20.45. Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti e DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. A Bardonecchia, Festival Frontiere Future, 24 e 25 luglio. Sul palco di Piazza Don Bellando in Borgo Vecchio, incontri per parlare di Cina, Stati Uniti e Medio Oriente, ma anche di Italia, informazione, uno sguardo al passato, agli anni bui del terrorismo, all'omicidio di Guido Rossa, operaio a Genova, ma anche capace alpinista innamorato delle montagne di Bardonecchia, con giornalisti, opinionisti, voci diverse, per cercare di comprendere un po' dove sta andando il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti di età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Venaus il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Informazioni dettagliate su www.altafelicita.org. Domenica 26 luglio Festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Faiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulx, da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto, Fiera del Libro. Tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio, serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel Canto, musica e ambiente, col coro Alpicozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia, Melezze, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prolog di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero, fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Informazioni e prenotazioni al 328-4730-692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappella. Visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertus di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20 in frazione Cels. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noon Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni contattare il numero 327-6262304. Al cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 23 luglio Toy Story 5, Terapia di famiglia, venerdì 24 luglio Minions and Monsters, Odissea, sabato 25 luglio Odissea, Terapia di famiglia, domenica 26 luglio Terapia di famiglia, Pecore sotto copertura, Odissea, lunedì 27 luglio Election Day, Disclosure Day, martedì 28 luglio Odissea, Ricchi da morire, Delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Nel corso dell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha delineato le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Ha annunciato a Roma il 28 e 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Sull'escalation nel Golfo il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte. La cronaca italiana: Simone Concas, il 19enne di Bari Sardo, è stato ucciso a coltellate per strada non lontano dal centro del suo paese. Sarebbe stato colpito a morte durante una colluttazione con il giovane fratello e il fidanzatino di una ragazza che Concas avrebbe investito in precedenza senza fermarsi a soccorrerla. Inizialmente invece la dinamica riportata era stata molto diversa, parlando di un uomo che aveva prima investito una coppia di giovani e poi, una volta sceso, ha coltellato la vittima. Ricostruzione che non sarebbe ancora del tutto esclusa. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica 19 luglio mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore, irresponsabile a convocare la manifestazione. Lui replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, come accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklund. Per ora è tutto, a più tardi.

0: attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Buon mattino, giovedì 23 di luglio, suona la sveglia.

Buon giovedì mattina, carissimi amici, ben ritrovati. È un piacere avervi sempre in nostra compagnia ed essere in vostra compagnia. La sveglia comincia e comincia come sempre tutte le mattine facendovi gli auguri migliori di buon compleanno e buon onomastico. Oggi Santa Brigida di Svezia, Santa Apollinare di Ravenna. Proprio oggi, nel 1922, nasce un regista apprezzato soprattutto per l'impronta politico-civile dei suoi film più noti. È nato nel Friuli, Damiano Damiani. Nel 1941, dagli ambienti accademici ai banchi di Montecitorio fino alla prestigiosa soglia del Quirinale e la sua parabola Sergio Mattarella. Nel 1945 invece è uscito anche lui dalla prolifica fucina del Derby di Milano per i fan e Max Cipollino, Massimo Boldi.

E abbiamo subito una richiesta, quella di Federica, che vuole ascoltare la prossima canzone per augurare un buon giovedì a tutti quanti, ma soprattutto a Paola, che oggi compie gli anni. Allora dice: appena inizia la sveglia voglio farle gli auguri subito, e allora noi facciamo gli auguri con te.

0: E andiamo subito a vedere che cosa succede proprio oggi nel mondo. Torniamo indietro nel tempo perché è un momento importante per i collegamenti. Buonasera, fra pochi minuti ciascuno di noi potrà partecipare come testimone, come spettatore alla nascita della televisione mondiale. Per la prima volta nella storia delle telecomunicazioni, gli Stati Uniti e l'Europa si accingono a scambiarsi il primo programma televisivo attraverso un satellite artificiale. Con queste parole, la mattina del 23 luglio 1962, in diretta sulla RAI, il telecronista Luca Di Schiena saluta l'avvenuta trasmissione del primo collegamento televisivo via satellite tra USA ed Europa. Collegamento reso possibile dal satellite artificiale Telstar 1, lanciato da Cape Canaveral il 10 luglio dello stesso anno. L'evento storico vede la partecipazione delle principali emittenti statunitensi come NBC, CBS e ABC. Le prime immagini trasmesse sono quelle della Tour Eiffel sugli schermi americani e della Statua della Libertà sulle TV di Parigi, a testimonianza della riuscita dell'esperimento. Subito dopo viene ripresa in diretta una conferenza stampa tenuta dall'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Maya.
1: Ed è sempre il momento di richiedere la vostra canzone preferita, fatelo chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci su WhatsApp al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci temporali, in serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

E andando ancora a scavare nel passato di questo 23 di luglio, andiamo al 1829, quando viene brevettata la prima macchina da scrivere, una scatola di legno con una leva all'estremità che, abbassandosi, imprime le lettere maiuscole e minuscole su un rotolo di carta. È il tipografo, brevettato nel 1829 dall'inventore americano William Austin Burt, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia. Nonostante i miglioramenti apportati in seguito, il prototipo di Burt non riuscirà a diventare un successo commerciale, soprattutto per l'estrema lentezza del sistema di scrittura e la poca praticità delle sue dimensioni. Tuttavia, sarà fondamentale per l'evoluzione della macchina da scrivere, che si avvicinerà di più alla versione moderna con le invenzioni dell'italiano Giuseppe Ravizza nel 1846 e dell'americano Scholz nel 1867. Quest'ultimo è ideatore della prima macchina efficiente e idonea alla produzione commerciale. La svolta definitiva si avrà all'inizio del XX secolo con l'introduzione delle macchine elettriche. Famoso in Italia il modello Lettera 22, lanciato dalla Olivetti nel 1950, destinato poi a diventare uno status symbol per generazioni di scrittori e giornalisti, tra cui Indro Montanelli.

0: la domenica.
1: E siamo pronti anche per la richiesta di Francesco, che vuole ascoltare la prossima canzone. Vuole iniziare così la sua mattinata di questo giovedì 23 luglio con un saluto a tutti quelli che sono all'ascolto. Un saluto a te.

0: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
1: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara. Lungo la provinciale 17 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Momo nella fascia oraria 7:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Milano, Roma e Torino sono tra i migliori posti al mondo per la vita degli studenti universitari e quanto emerge dalla classifica Quest Best Student Cities 2027, pubblicata, che conta al suo interno 150 città. 52 si trovano in Asia e Oceania, 61 in Europa, 18 negli Stati Uniti e in Canada, 12 in Medio Oriente e Africa e 7 in America Latina. La prima al mondo è Seoul, che ha il maggior numero di atenei presenti nel ranking, mentre a seguire ci sono Tokyo e Londra. A guidare le città italiane presenti è Milano, salita al 39esimo posto nella classifica. Roma compare in 47esima posizione, mentre Torino è 66esima. Quanto a Milano, medaglia d'oro tra le italiane in classifica, quest'anno con il suo 39esimo posto fa un balzo in avanti di 5 posizioni. Si colloca invece alla 20esima posizione a livello mondiale per l'attività dei datori di lavoro e 27esimo posto ex aequo per le classifiche universitarie. La stessa città ha registrato anche un miglioramento nella categoria attrattività, salendo al 38esimo posto. Il suo punto debole è rappresentato però dai costi, si colloca infatti al 99esimo posto su 150 per l'accessibilità economica e si trova nella metà inferiore della classifica per quanto riguarda la voce degli studenti. Roma al 47esimo posto e Torino, invariata, al 66esimo, illustrano l'istruzione superiore pubblica accessibile. Roma si colloca poi al 57esimo posto per l'accessibilità economica e al 44esimo per l'attrattiva. Torino, secondo QS, altrettanto accessibile, vanta il corpo studentesco più eterogeneo a livello internazionale tra le città. Entrambe le città restano indietro per la qualità delle università. Roma è al 76esimo posto, Torino al 109esimo nella classifica, un divario che le tiene fuori dalla fascia più alta.

0: Sono le 8 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: 12ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano al termine delle operazioni. Teheran sarebbe stata colpita in 3 punti. Secondo Axios, gli USA sono tornati a usare il super bombardiere B-1. 3 petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz sono state fermate dai Pasdaran e Teheran torna ad alzare il tiro. Non una goccia di petrolio da Hormuz se gli USA colpiscono le infrastrutture.
1: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese.
2: Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo il Tribunale di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Gli atti ora passano al tribunale di sorveglianza.
1: Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazzi all'imprenditore americano. La morte di Siad, citato oltre 1000 volte negli Epstein Files, è avvenuta lunedì di sera ad ovest di Parigi, apparentemente per arresto cardiaco.
2: Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'Energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al Regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. Un'operazione dal valore economico elevato che legherà i due paesi in una cooperazione destinata a durare 30 anni e a incidere in modo profondo sugli equilibri energetici del Medio Oriente e non solo.
1: Lo sport è intervenuto a margine della finale della Coppa Canottieri. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha parlato del prossimo CT dell'Italia. Non penso che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A. Guardiola, non fatemi dire nulla, ha detto. Insieme a lui in campo anche Roberto Mancini, con cui c'è un'ottima intesa. L'ex CT ha rivelato: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia

0: Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

Il MAO, Museo d'Arte Orientale di Torino, dedica una nuova mostra, uno dei capolavori assoluti dell'arte giapponese dell'Ottocento, Paesaggi da sogno, Dreamscapes, in programma da domani, 24 di luglio, fino al 29 novembre. L'esposizione riunisce una selezione di 36 stampe della serie Le 53 stazioni della Tokaido di Utagawa Hiroshige e accompagna il visitatore alla scoperta del Giappone dell'epoca Edo attraverso paesaggi, viaggiatori e atmosfere sospese tra realtà e immaginazione. Realizzata con la collaborazione dei Musei Reali di Torino, questa mostra è la seconda tappa di un percorso iniziato dal MAO nel 2025 e propone un racconto immersivo della cultura del viaggio tra il XVIII e il XIX secolo. Accanto alle stampe di Hiroshige saranno esposti una sella giapponese in legno laccato decorato in oro e l'album fotografico Views of Japan di Felice Beato, che arrivano dalle collezioni dei Musei Reali per testimoniare l'evoluzione dell'immaginario legato agli spostamenti e alla scoperta del paese.

Paese. Realizzata per la prima volta nel 1833 dalla casa editrice Oido, la serie della Tokaido ebbe un successo straordinario, oltre 15.000 copie vendute, una diffusione popolare che la rese un vero bestseller dell'epoca. Le stampe acquistabili al prezzo di un pasto semplice non nacquero come opere museali, ma come prodotti editoriali destinati a un vasto pubblico. Hiroshige trasformò il percorso di 490 km tra Edo e Kyoto in un racconto visivo, capace di unire il paesaggio, la vita quotidiana, le suggestioni poetiche, anticipando per certi aspetti un linguaggio narrativo vicino allo storyboard cinematografico. Contestualmente alla mostra, il museo presenta anche due coppie di paraventi giapponesi recentemente restaurati, una dedicata alle vedute di Kyoto e una alle battaglie di Ichinotani e Yashima della guerra. Oltre opere che mettono a confronto due mondi, quello dell'elite samurai e quello più popolare e dinamico raccontato dalle stampe di Hiroshige. L'accesso alla mostra ovviamente è incluso nell'ingresso delle collezioni permanenti del MAO.

Cominciamo a parlare dell'oroscopo di oggi. Ariete, giornata dinamica, potrebbe arrivare una proposta interessante o una conferma che aspettavi. Evita però decisioni impulsive. Chi è in coppia ritroverà la complicità. Toro, serve pazienza, qualche rallentamento non comprometterà i risultati finali, concentrati sulle priorità. Atmosfera serena è il momento giusto per chiarire un malinteso. Gemelli, le tue idee convincono, ottima giornata per colloqui, riunioni e trattative, fascino in crescita. Se sei single, non sottovalutare una conoscenza nata quasi per caso. Cancro, la sensibilità ti aiuta a gestire rapporti complessi, evita di caricarti dei problemi degli altri. Venere favorisce i sentimenti, giornata romantica per le coppie. Leone, sei protagonista, la tua determinazione può aprire nuove opportunità, ma ascolta anche i consigli degli altri. Passione in primo piano, chi è in coppia viverà momenti molto intensi. Vergine, precisione e metodo ti permettono di risolvere una questione rimasta in sospeso. Cerca di non analizzare tutto quanto. Lasciati guidare un po' di più dalle tue emozioni. Un saluto adesso al nostro carissimo Walter che vuole ascoltare la prossima canzone. Poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo al nostro oroscopo. Bilancia, collaborazioni favorite, una mediazione riuscita potrebbe portare benefici molto concreti. Clima armonioso, ottima giornata poi per dichiarazioni e progetti di coppia. Scorpione, intuito molto forte, potresti individuare un'opportunità che altri non vedono. Le emozioni sono profonde, evita gelosie o sospetti senza fondamento. Sagittario, hai voglia di cambiamento, valuta nuove strade ma senza trascurare gli impegni già presi. Desiderio di leggerezza e avventura, un invito potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Capricorno, costanza premiata, un superiore potrebbe apprezzare il tuo impegno. Dedica poi più tempo alla persona amata, i single potrebbero riscoprire qualcuno del passato. Acquario, creatività e originalità fanno la differenza, buon momento per presentare un progetto. Hai bisogno di libertà, ma anche di sincerità, dialoghi costruttivi favoriti. Pesci, fidati del tuo intuito ma verifica i dettagli pratici prima di firmare o accettare un accordo. Giornata dolce e intensa, le coppie rafforzano il legame e i single potrebbero vivere un colpo di fulmine. E ci fermiamo qui con il nostro oroscopo, adesso vi lascio con Muoversi in Piemonte, ma vi aspetto più tardi con La Sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 100 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Campiglia Cervo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti e DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

0: Radio Dora, quando l'ascolti è ancora più bella.
1: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Spaccio di stupefacenti nel Torinese, 24 indagati, inchiesta coordinata dalla procura di Ivrea, sequestrati 110.000 euro in contanti. Picchia la moglie davanti al figlio minorenne, un arresto a Omegna, l'uomo di 49 anni ai domiciliari era già noto per episodi di violenza domestica. Andiamo a Sezzadio, i carabinieri forestali hanno salvato 20 cani dalle fiamme, erano nei box di un canile raggiunto da un incendio, divampato nelle campagne circostanti mentre il personale era assente, il rogo è poi stato domato dai vigili del fuoco. Parliamo delle limitazioni alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nei luoghi di Movida a Torino. Nel 2025 la polizia locale ha accertato 209 violazioni, 13 delle quali direttamente a carico dei cittadini e 196 contestate nelle zone ad orario anticipato, ossia dalle 21. Il calcio, Juventus, Hector si presenta, bello essere alla Juve, lavoro per riprendermi, il nuovo attaccante, nomini questo club e ti brillano gli occhi. E poi, per quanto riguarda il Torino, le parole di Cairo, sensazioni positive sul nuovo toro di Abate, il presidente Granata, con Petrachi, lavoriamo per innesti di mercato. In chiusura al meteo, cielo poco nuvoloso al mattino in Piemonte per il transito di velature, sereno nel pomeriggio, temperature minime in diminuzione, massime in aumento fino a 31 gradi. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
3: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: No, che disastro!
7: Non ci voleva!
8: Ma so io cosa fare.
6: Presto venite!
9: Arrivano! Finalmente!
8: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Val Susa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Val Susa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
10: Servizi Ecologici Val Susa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A. 011 936 77 52 o 335 77 28 74.

Ritorniamo insieme, La Sveglia vi tiene compagnia fino alle 10 con chiari microfoni in diretta qui su Radio Dora. I nostri contatti, coordinate fondamentali per richiedere la vostra canzone o per fare le vostre dediche a chi volete più bene, chiamateci allo 01 22 640 446 o scriveteci su WhatsApp al 351 851 6633.

E allora ritorniamo insieme. Un buongiorno a chi avesse acceso la radio solo in questo momento, a chi si fosse connesso con noi solo in questo istante. La sveglia suona per voi e comincia già subito con le richieste, perché Anna ci richiede una canzone di Celine Dion, I Drove All Night, e noi gliela dedichiamo subito.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofronte a Bab al-Mad. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietrofronte.
1: Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska.
2: Durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima.
1: Un video di 1 minuto e 14 secondi in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie, braccia dietro la schiena. Intorno al 41enne è deceduto durante un fermo di polizia. 4 soccorritori della Croce Rossa che provano a rianimarlo. E quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. Il filmato in questione, insieme ad altri girati dai residenti della zona, sono stati acquisiti dalla procura che sta indagando per accertare cause e circostanze del decesso dell'uomo. A essi si aggiungono anche quelli delle bodycam di uno dei due agenti.
2: Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
1: Il calcio, Allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Infortuni alla caviglia per Lorenzo Lucca.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
5: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
4: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.

Margherita di Savoia resta protagonista dell'estate alla Palatina di Caccia di Stupinigi. Per tutto agosto la residenza propone visite, eventi e mostre dedicate alla storia della corte e della sovrana, insieme al percorso di visite al giardino storico aperto salvo temperature elevate. Tra gli appuntamenti in programma ne citiamo qualcuno: sabato 8 agosto torna Aspettando San Lorenzo, la visita serale realizzata con Infinito al Planetario di Torino. Dopo il percorso nella palazzina e nel giardino, i partecipanti potranno assistere a una lezione sulle costellazioni estive e osservare le Persei con i telescopi del planetario. Domenica 9 agosto la visita guidata alle reali villeggiature ripercorre i soggiorni estivi di Margherita di Savoia a Stupinigi, raccontando la vita di corte tra ambienti, curiosità e aneddoti. Il 30 agosto, in occasione di FAMU Famiglie al Museo, è invece in programma Diana & Co, un percorso dedicato alle famiglie che attraverso affreschi e sculture della palazzina introduce i più piccoli ai miti e alle leggende dell'antichità. Proseguono infine le mostre temporanee: Giacomo Puccini, musica, cinema e storia, visitabile fino al 25 ottobre, dedicata al rapporto tra il compositore e la regina Margherita, e Sulle strade della regina, le origini dell'automobile moderna, prorogata fino al 20 settembre, che racconta l'evoluzione dei veicoli trainati da cavalli alle prime automobili.

La Regione Piemonte rinnova l'iniziativa per offrire a famiglie, giovani, anziani, persone fragili e turisti un mese di cultura accessibile. Infatti, per tutto il mese di agosto, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino sarà a ingresso gratuito, diventando anche un rifugio culturale, un luogo climatizzato dove trovare anche refrigerio. La cultura è un diritto, un bene pubblico che deve essere davvero accessibile a tutti. Per questo abbiamo scelto di confermare anche quest'anno l'ingresso gratuito al Museo Regionale di Scienze Naturali durante il mese di agosto. Vogliamo che le famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani, le persone più fragili possano vivere il museo come uno spazio aperto, inclusivo, accogliente, ma anche un luogo che diventi un rifugio culturale dove conoscere, imparare e condividere esperienze. Questo affermano il presidente Alberto Ciri e l'assessore alla cultura Marina Chiarelli. In un momento in cui il museo sta cambiando volto grazie ai lavori in corso, hanno voluto fare un regalo ai piemontesi e ai turisti. Per tutto agosto l'ingresso sarà gratuito. Non vogliono che i piccoli disagi del cantiere allontanino i visitatori, ma che diventino un'occasione per una grande festa condivisa, un invito a scoprire o riscoprire il museo. Queste le parole del direttore.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Venaria e Corso Regina verso Savona. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Un augurio adesso di buon compleanno a mamma Caterina da Michele, Antonella e il genero Emilio con questa bellissima canzone. Tanti auguri anche da parte nostra.

0: Sono le 9:35.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Correnti settentrionali asciutte interessano le regioni alpine, ma una massa di aria più umida e fresca ha interessato la pianura e il sud delle Alpi, favorendo annuvolamenti e qualche temporale notturno. Nei prossimi giorni torneranno a prevalere le schiarite, mentre una saccatura depressionaria porterà un veloce ma attivo fronte temporalesco al nord-ovest. Sarà seguito da schiarite, salvo residua locale instabilità, in montagna. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso al primo mattino sulle zone orientali e lievi velature in transito in mattinata. In giornata cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sui 13-18 gradi, massime in lieve aumento sui 25-29 gradi. Per la giornata di domani cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo sui 13-16 gradi, massime stazionarie sui 25-29 gradi. Per la giornata di dopodomani cielo soleggiato con lievi velature al mattino e cumuli in addensamento sui pendii montani. Nel pomeriggio nubi in addensamento in montagna dalle valli a nord del Po e parziali annuvolamenti in pianura. Verso sera da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso restano maggiori schiarite a sud del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali sulle zone montane tra il Monviso, il Torinese, la Valle d'Aosta, le valli del Sesia e dell'Ossola, in estensione ai fondovalle. Tra tardo pomeriggio e sera passaggio di rovesci e temporali fino in pianura su Torinese, Biellese, Novarese, Verbano e Vercellese, più isolati su Langhe, Astigiano e Alessandrino, possibili nubifragi tempestosi e grandinate, quota neve sui 3.300-3.400 metri, temperature minime stazionarie sui 13-16 gradi, massime in lieve calo sui 23-27 gradi.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
6: Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Le ultime dal settimanale La Valsusa!
7: La Valsusa, ogni giovedì in edicola, il settimanale della Valsusa e Valsangone.
2: E siamo pronti per il nostro consueto appuntamento del giovedì con l'uscita della Valsusa in edicola e abbiamo con noi Giorgio Brezzo. Ciao Giorgio!
8: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te, siamo pronti per scoprire che cosa ci riserva la Valsusa questa settimana.
8: Oh, allora sì, abbiamo aperto con una notizia che riguarda l'alluvione del 2025, soprattutto per quanto riguarda la Bassa Valle, Rubiana in particolare, dove alcuni cittadini hanno messo in atto una petizione per chiedere risposta al commissario, visto che alcune borgate hanno subito gravi danni e sono ancora abbastanza in difficoltà. Quindi insomma, uno dei problemi di questa nostra terra è questo, ecco. Quindi abbiamo deciso di aprire su questa notizia e poi ci siamo dedicati all'argomento di cui si parla continuamente in questo periodo, in questa estate così torrida, che è quello dell'effetto del caldo, e le temperature adesso stanno abbastanza tornando nei limiti, però la siccità resta un'emergenza. Quindi abbiamo sentito anche il direttore di psicologia dell'ASL Totre per quanto riguarda la salute anche mentale, perché il caldo incide anche sulle persone, naturalmente a livello psichico, e il presidente della Coldiretti di Torino che ha parlato delle sofferenze dell'agricoltura e dell'allevamento causate da questo grande da questo grandissimo caldo, questa ondata di temperature veramente elevate. C'è un altro argomento di cui si è parlato anche abbastanza e si sta parlando ancora, ed è questa bandiera bianca alzata dal rifugio di Ulx, il rifugio Fraternità Massi, che ha ospitato dal 2017 circa 150.000 persone di passaggio verso l'Europa, arrivando da Nord Africa, Asia e chi più ne ha più ne metta, e che è costretto, il rifugio è costretto appunto a chiudere per mancanza di fondi, perché sono stati tagliati tutti i contributi che in precedenza erano stati erogati, e quindi il direttore delle due fondazioni che stanno portando avanti, hanno portato avanti questa risposta a un grande problema del nostro tempo, quello della migrazione. E Don Luigi Chiampo, il parroco di Bussoleno, è costretto appunto a chiudere. Non si sa ancora esattamente quando il rifugio chiuderà, ma non manca molto, perché naturalmente non si può accogliere le persone in modo non dignitoso, quindi se si accoglie bene, e quindi non mettendo la gente come dei sacchi della spazzatura da qualche parte, ma trattandoli come sono sempre stati trattati al Massi. Quindi purtroppo questa risposta della nostra terra a questo problema viene meno per colpa, purtroppo è delle istituzioni che non hanno creduto abbastanza in questa esperienza. Sono amareggiato anche io nel dirlo, ma è proprio così. Purtroppo sono scelte politiche ad alti livelli che poi si ripercuotono sulla gente che soffre, che patisce. E questo è quanto. Invece poi torniamo alla cronaca, e a Moncenisio, la postina di montagna, un servizio che non si ferma mai, abbiamo raccontato questa storia, e poi ce n'è anche una bella a Susa, Don Ettore De Faveri, il nostro direttore onorario, per 40 e più anni direttore del nostro giornale, ha compiuto 80 anni, c'è stata una bella festa sabato in oratorio a Susa, Don Ettore è fortunatamente in forma, la testa funziona, ha sempre funzionato e funzionerà ancora per molto tempo, gli auguriamo, è stata una bella festa, e quindi tanti auguri al nostro amatissimo direttore. E a Susa c'è stato anche il torneo storico dei Borghi, ha vinto il Borgo Nuovo. Chiara, fate le facce strane.
2: Perché non è vero, non è vero.
8: Vabbè, no, è stata di nuovo una bella edizione. Ma
2: no, certo. Molto molto bella, partecipata tantissimo, e l'importante è che poi
8: sempre un po'
2: ci si diverta tutti quanti, c'è un po' di competizione.
8: Io spero nei cappuccini, tu nei nobili.
2: Quando vince un altro Borgo spiace sempre.
8: Certo,
2: è
8: un po'
2: però, dai, si è contenti comunque, perché si è giocato tutti insieme, si è fatto un qualcosa tutti insieme.
8: Si fa per scherzare, naturalmente i Borghi sono tutti hanno preparato con grandissima cura questa edizione, si sono dati battaglia in modo estremamente sportivo, quindi siamo contenti per questa edizione che è andata benissimo, la Prosusa festeggia molto bene. E poi niente, all'Alta Valle ci sono tantissime cose, l'estate sapete che gli appuntamenti si accavallano, si sommano. Una cosa bella di Exiles che voglio segnalarvi è che abbiamo parlato di San Colombano, ecco, questo piccolo paese, questa piccola borgata che ha affascinato un pittore molto conosciuto a Torino, Serafino Geninetti, tifoso del Toro, autore di grandissime coreografie in curva maratona. Poi è stato presentato il 16° Sestriere Film Festival, quindi direi molto importante anche questo, mentre a Bussoleno ci si prepara per la festa dell'Assunta, 5 giorni di eventi, anche qui la Proloquio si è data molto da fare e ci sono molte altre iniziative. Intanto ci avviciniamo, anzi stasera c'è l'anteprima del Festival dell'Alta Felicità a Venaus. Ci sono già stati, ovviamente, come capita tutti gli anni, scontri e tensione, una vigilia abbastanza calda. Intanto è stato presentato il festival, che ha quest'anteprima stasera e quindi poi proseguirà fino a domenica. Altre cose che in Bassa Valle vi posso dire che c'è stato un bel gemellaggio per quanto riguarda l'enogastronomia, più che altro sul vino, il nome del vino tra la Valsusa e la Sardegna, quindi il Baratucciate e il Nuragus, dei vini tipici delle due terre, che hanno stretto questa amicizia così gustosa. Altre cose, va bene, le borgate di Lubiana, vi ho detto che hanno messo giù questa petizione per essere ascoltate, appunto, dal commissario. Rivoli, intelligenza artificiale a caccia di automobilisti indisciplinati, anche questa è una notizia che può interessare. E intanto alla Vigliana il Due Laghi Jazz Festival si avvia alle battute conclusive. Per quanto invece riguarda il Lago Grande e la sua balneabilità, sono state effettuate analisi e misure per appunto analizzare le acque. Al Pignano c'è stato anche qui il Palio, ha vinto Borgo Talle, anche qui c'è il colore verde che gira. E poi niente, abbiamo offerto ai nostri lettori, soprattutto a chi segue le direttive della Chiesa, gli orientamenti per quanto riguarda il matrimonio, un nuovo documento sulle norme di preparazione alla celebrazione del sacramento del matrimonio in vigore dal 2 agosto. Quindi il Cardinale Repole ha chiesto che i giornali diocesani pubblicassero appunto queste nuove norme che possono interessare le persone che seguono appunto la Chiesa. Abbiamo raccontato anche Giaveno, una storia di sofferenza, coraggio e rinascita di una studentessa del liceo Pascal che ci ha raccontato il suo lungo percorso attraverso l'anoressia, l'autolesionismo, i ricoveri psichiatrici e le comunità terapeutiche. È una lettura importante di questo articolo di Alberto Tessa. Dopodiché anche la Valsugone, ci sono tantissime cose che non vi sto ad elencare, ma vi invito ad andare a sfogliare il giornale per trovare le cose che vi interessano, e speriamo che siano tante. Dopodiché due pagine intere di appuntamenti. Luglio è sempre pieno di tantissime cose, l'informazione religiosa e poi una bella storia per quanto riguarda la società e cultura. Claudio Giovale ci ha raccontato delle mille vite di Biagio Rumiano, questo valsusino, questo medico che è stato anche garibaldino, quindi direi una storia che va riscoperta, una storia interessante. Intanto Borgate dal vivo punta sui giovani artisti, ci sono questo fine settimana alcuni appuntamenti interessanti, quindi nella pagina di spettacoli e cultura ci sono tutte le indicazioni. Lo sport, i nostri ciclisti sono in grande evidenza, soprattutto quelli della Rostese, dell'Academy Giaveno, e quindi grande spazio anche all'atletica, al podismo, alla corsa in montagna, i trail, ci sono stati tanti vertical, Chiomonte, Novaretto, il Giro del Lago del Moncenisio. Dopodiché una notizia curiosa, la squadra degli Emirati Arabi del Al Ittifaq ha sostenuto alcuni allenamenti a Venaus. Della squadra fanno parte anche Super Mario Balotelli e Daniele Baselli, già giocatore del Toro. E poi le ultime notizie dei ragazzi della Dinamica, stiamo parlando di nuoto, c'è anche un po' di volley e abbiamo anche un campione europeo che corre per una squadra, ovviamente parliamo di motociclismo, che corre per una squadra di Susa, e quindi lui è Fabio Mazzola e ha vinto il titolo europeo di Trial Juniores. Molto bene, questo direi che è tutto.
2: Direi che anche per questa settimana c'è molto da leggere e da sfogliare, quindi invitiamo i nostri ascoltatori ad andare in edicola e poi ci diamo l'appuntamento noi la prossima settimana, Giorgio.
8: Molto bene. Un abbraccio a tutti e grazie, e ci risentiamo presto.
2: Ciao,
8: ciao
2: Giorgio.
8: Chiara, ciao.

0: Buongiorno Sonia.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno family. Oh yeah, ci siamo.
0: E allora, un buongiorno speciale questo.
1: Guarda, sono arrivata
0: con un po' di bouquet.
1: Ma mi è arrivato un mazzo di fiori meraviglioso, tutto viola, rosa, bianco, tutti i miei colori preferiti da Colette e Igor.
0: Auguri, grazie. Posso farteli anch'io gli auguri oggi?
1: Grazie, grazie Chiara.
0: Ringrazio
1: tanti auguri. Ovviamente la Colette e Igor per il loro pensiero, che sono puntualissimi ogni anno, veramente, vi lovo tantissimo.
0: Che bello, bello quando gli ascoltatori sono così vicini,
1: esatto.
0: Ci emoziona. Bene, allora io ti lascio al collage, ancora tanti tanti auguri.
1: Grazie.
0: E torno domani con la sveglia. Ciao.
1: Ciao, a tra poco.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea João Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Lipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron-Orier-Merlet. Si parte alle 12:45, maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
1: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
1: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
6: Cosa vuol dire saldi caldi?
7: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
8: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
5: Correte!
9: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana. A cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto, presso il Parco Robinson, concerto Pancreas. Adrenalina pura, a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
10: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Buongiorno Piemonte, iniziamo col collage.

è così che si inizia oggi questo collage con News. E allora buongiorno carissima family, benvenuti in questa nuova puntata del collage. Sonia Carella con voi in questo 23 di luglio 2026, restiamo insieme per le prossime tre ore, siamo in diretta su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora. E allora ricordiamo subito i nostri contatti: 0122 64 04 46 per chiamare e richiedere la canzone che volete ascoltare, oppure vi inviate il vostro messaggio sul nostro numero WhatsApp, anche vocale come preferite, a questo riferimento: 351 851 66 33. Continuiamo con la musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Ceva e Millesimo verso Savona. Rimaniamo sulla A6 per segnalare rallentamenti per lavori tra Marene e Fossano in direzione Liguria. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est verso Torino. Ancora per lavori si viaggia rilento sulla statale 30 di Valbormida tra Alessandria e Borgoratto Alessandrino in entrambi i sensi di marcia e lungo la statale 527 Bustese a San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura Paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovaglietti e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
9: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
10: Ci siamo, c'è Rodolfo che ci scrive, bella carica stamattina, mi dice, ciao carissima, puoi mettere George Michael? Assolutamente, ce l'ascoltiamo molto volentieri, grazie, un felice giovedì a te.

0: c'è Bro, sentiamo il suo messaggio. Ciao Bro.
1: Buongiorno Ciao. Sonia, buongiorno carissima Sista, ma soprattutto tantissimi auguri di buon compleanno a te.
0: Grazie.
1: Auguroni Sonia. E quindi, essendo il tuo compleanno, ti chiedo Riccardo Fogli. No, sto scherzando.
0: Ti
1: chiedo e ti dedico i migliori anni della nostra vita del grande Renato Zero. Un abbraccio, auguri e un saluto a tutta la family, ovviamente. Ciao!
0: Ciao a te carissimo, era il Bro, lo speaker del pomeriggio del Drive Time in onda dalle 15 alle 18 tutti i giorni qui in settimana, da lunedì al venerdì. E allora grazie Bro, guarda, grazie veramente tantissimo per i tuoi auguri e per questa dedica, ce l'ascoltiamo. Renato Zero, un abbraccio.

0: E allora, prossima richiesta. In realtà mi hanno poi chiamato, sia Massimo che Francesco, c'era anche Marina. Sono sicura che c'era anche Filippo da qualche parte che girava per farmi gli auguri, perché prima in realtà volevano un'altra canzone, poi io ve la metto lo stesso, però cosa succede?
1: Non so niente, in quella della trattoria. Dimmi. Oggi dedicherei a mio marito che starnazza continuamente perché c'ha sto carattere brutto. Ce l'hai la canzone di Baglioni che fa la gallina a coccode? Spaventata in mezzo all'aia, tra le vigne e i cavolfiori mi sfuggiva Gaia. Mamma mia, era un cappone più che una gallina, un cappone. Se non ce l'hai, cosa mettiamo? Mettiamo Relax, che relax. Ti può andare bene uguale.
0: Bella, dai, dopo.
1: Non Baglioni, ma Battisti, ecco. La gallina a coccode.
0: Okay. Felipe intanto è fuori a far la cacca. Beh, interessante, grazie per questo aggiornamento.
1: Auguri Sonia.
0: Eccoli.
1: Auguri. Allora, Relax. Vogliamo, se il mondo assomiglia a te, non siamo in pericolo dei Pooh, che è la canzone che ti dedico sempre.
0: Grazie,
1: 80
0: caro.
1: Anni portati benissimo. Sì.
0: Grazie, sì, effettivamente questi 80 anni mi donano tantissimo, hai ragione. Va bene, allora grazie carissimi amici, ci ascoltiamo i Pooh, Non siamo in pericolo, e poi vabbè, dopo la pubblicità però arriva anche Relax per Francesco.

0: Sono le 10 e 39 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. È stata respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino la richiesta di scarcerazione per Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane Cavour è in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. Sezzadio, carabinieri forestali salvano 20 cani dalle fiamme. Erano nei box di un canile raggiunto da un incendio divampato nelle campagne circostanti mentre il personale era assente. Il rogo è stato poi domato dai vigili del fuoco. Rubinetti a secco a Crana, problema alla rete non risolto, per ora si tampona con autobotti che portano acqua al bacino da cui preleva l'acquedotto. Strada di sangue il Cunese, infatti 36 vittime all'anno e la metà dei sinistri senza un colpevole. Questa è l'indagine del Sole 24 Ore che piazza la Grande al 33esimo posto in Italia e mentre la sanzione penale mostra i suoi limiti, il Ministero ora riapre il cantiere della prevenzione. In chiusura il calcio, successo di misura quello del Torino contro l'Alcione Milano, squadra di Serie C. Finisce 1-0 la seconda amichevole del ritiro estivo della squadra di Abate. Decide il gol di Kulenovic dal dischetto nel secondo tempo. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
3: Cosa vuol dire saldi caldi?
4: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi!
3: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
2: Corre!

0: era un po' che effettivamente non andava in onda una puntata di Sandra Pianello. È vero, Fra?
1: Ciao. Ancora tantissimi auguri.
0: Grazie.
1: E visto che lui la detesta, metti la Costiera Amalfitana. È un gran rompiscatole. Poi dice che io sono disordinato. Ha fatto un lavoro, mi ha lasciato sul bancone tutti cacciaviti, pinze. Guarda.
0: Che pazienza.
1: Prima o poi gli do una
0: vero?
1: Botta in testa con tutto quello che lascia in giro. Ciao, buona giornata e ancora tanti auguri.
0: Ciao, va bene, ce l'ascoltiamo. Arriva Rovazzi.

0: prossima richiesta. Abbiamo Angelo. Angelo che ci manda un vocale, sentiamo.
1: Ciao Sonia.
0: Ciao
1: tanti
0: Angelo.
1: Auguri.
0: Grazie.
1: Felice compleanno.
0: Grazie.
1: Vorrei dedicarti Mattia Bazar con Dedicato a te.
0: Oh,
1: buona
0: wow.
1: giornata. Ciao.
0: Grazie mille, una bellissima canzone. Io ti ringrazio tanto, Angelo, ce l'ascoltiamo. Buona giornata.

E c'è anche Sara in ascolto, buongiorno a te carissima, ciao a tutti. Potete mettere Sergio Silvestri con Big Boy, grazie, così mi tenete compagnia mentre faccio legna. Mamma mia, tu sempre impegnata in attività mega galattiche, Sara. E allora ascolta la tua canzone, grazie anche a te per gli auguri e un super abbraccio.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
2: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Bari Sardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
3: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
2: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
3: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia per protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
2: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

eccoci ancora qui alle 11:10, il collage in vostra compagnia in diretta su Radio Dora. Sono la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi in questo venerdì. Restiamo ancora qui per oggi, perché oggi è il 23 di luglio, quindi è un giorno importante per me. Restiamo ancora qui dentro. E allora, richiedete le vostre canzoni 0122 64 04 46, 351 851 66 33 invece il numero WhatsApp. Inviate il vostro messaggio di testo, la nota vocale, come preferite. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla attraverso l'applicazione, uno strumento comodissimo che, se non avete ancora scaricato sul vostro smartphone, beh, dovete assolutamente farlo ora, in questo momento, così da restare in nostra compagnia ovunque voi andiate. Ascoltateci poi anche in streaming, andate sul nostro sito radiodora.it e cliccate Radio Dora Live, e poi ci ascoltate anche su tutta la regione Piemonte grazie al canale DAB 12B, e su Piemonte occidentale ovviamente in FM. Ebbene, dai, allora, prima mi ha chiamato Cristina, mi ha fatto tantissimo piacere. Cristina, guarda, grazie davvero per i tuoi auguri. Mi ha detto: scegli una canzone che piace a te. Io cerco di restare anche all'interno dei tuoi gusti, però questa sicuramente è super cute, bellissima sia nel testo che nella musica. Giovanotti, tutto l'amore che ho.

0: allora continuiamo con le richieste. Allora, abbiamo intanto l'uomo delle 11, carissimo, che come vi ho detto, appunto, Igor e Coletto in realtà mi hanno già mandato un mazzo di fiori meraviglioso, grazie. Guarda, se non me li mandate voi questi fiori, non me li manda nessuno, quindi grazie davvero. Nei colori ovviamente che amo io, quindi il viola, c'è un po' di rosa, quindi proprio pensato ad hoc, immagino, insomma, sapendo anche un po' Igor come me, lo sbattimento che c'è stato dietro per lui, quindi veramente doppiamente grazie, ovviamente hanno mandato anche un biglietto sia Igor che Coletta, appunto ho scritto insieme così, e poi appunto mi ha mandato anche un vocale, aspetta che, no, questo bisogna sentirlo, scusami,
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, tanti auguri a Sonia da Colette e Igor.
0: Grazie.
1: Tanti auguri a te, felicissimo compleanno, Gioia, tanti.
0: Grazie.
1: Auguroni di cuore, un grandissimo abbraccio da noi, ciao ciao, dopo.
0: Grazie, carissimo, veramente, anche per la canzone, vedi, fiori, canzone, tutto, insomma, e più dedica, dicendomi scegli quello che vuoi, va bene, grazie, arrivano i Placebo e me lo sono meritato.

messaggio. Ciao Sonia, ma buon giro di boa intorno al sole, cara, grazie. Augurissimi, buon compleanno. Sei un leoncino come me, dice Emanuela. Sì, sì, è vero, sono un leoncino. Dolce, bravo. Non fessa, tutt'altro, però. Perché qui uno dice, vabbè, perché è buona e brava. Sì, io lo sono, è vero. Però, insomma. Allora, ti dedico una canzone, ma la scegli tu. Ancora augurissimi da noi. Grazie mille. E allora, dai, visto che oggi mi fate tutti questi regali, io li accetto super volentieri. Ci ascoltiamo gli Smashing Pumpkins.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
2: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
1: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
2: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
1: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
3: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: E Francesco, alla guida della sua automobile, vuole ascoltare Elton John con Crocodile Rock, dedicata ovviamente a tutti gli ascoltatori. Arriva subito.

E c'è Federico, ehi là, Miss Sonia, tanti auguri, grazie Federico. Allora, per festeggiare ti chiedo gentilmente The Empire of the Sun, Walking on a Dream, bellissima canzone, un abbraccio e festa. Oh yeah, sulle mani facciamo festa. Grazie Federico.

E anche Michela ci scrive: ciao Michela, buongiorno, dice ciao, buon compleanno Sonia, ma grazie, grazie anche a te, oggi vorrei dedicarti una canzone, ma te la faccio scegliere a te. Augurissimi, grazie, va bene, allora ci mettiamo anche i Radiohead, così diciamo chiudiamo un po' il cerchio tra i miei gruppi preferiti di quelli che ci sono, poi ce ne sono tanti altri, ma non ci sono proprio tutti qua, perché ovviamente poi io ho dei gusti che ogni tanto, come dire, divergono dalla playlist abbastanza classica invece più di Radio Dora, però Radiohead questa è super bella, quindi grazie Michela che mi hai dato la possibilità di poterla fare suonare proprio oggi.

0: Sono le 11 e 39 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. È stata respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino la richiesta di scarcerazione per Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane Cavour è in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale di Sorveglianza, alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. Sezzadio, carabinieri forestali salvano 20 cani dalle fiamme. Erano nei box di un canile raggiunto da un incendio divampato nelle campagne circostanti mentre il personale era assente. Il rogo è stato poi domato dai vigili del fuoco. Rubinetti a secco a Crana, problema alla rete non risolto, per ora si tampona con autobotti che portano acqua al bacino da cui preleva l'acquedotto. Strada di sangue il Cunese, infatti 36 vittime all'anno e la metà dei sinistri senza un colpevole. Questa è l'indagine del Sole 24 Ore che piazza la Grande al 33esimo posto in Italia e mentre la sanzione penale mostra i suoi limiti, il Ministero ora riapre il cantiere della prevenzione. In chiusura il calcio, successo di misura quello del Torino contro l'Alcione Milano, squadra di Serie C. Finisce 1-0 la seconda amichevole del ritiro estivo della squadra di Abate, decide il gol di Kulenovic dal dischetto nel secondo tempo. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutto

0: messaggio arriva da Doriano. Ciao Doriano, buongiorno.
1: Tanti auguri Sonia, ho sentito Ciao. Per radio che è il tuo compleanno, ti faccio tanti auguri.
0: Grazie.
1: Anch'io un abbraccio e mettiti una canzone che vuoi. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, va bene, grazie Doriano. Guarda, metto questa che sono sicura che insomma piace anche a te. Ci ascoltiamo i Maneskin.

anche Anna Davenauso ha chiamato per farmi gli auguri e lei dice insomma è sempre molto contenta di restare in nostra compagnia sempre, quindi grazie insomma per esserci cara Anna. Mi chiedi di scegliere una canzone, però ovviamente cerco un attimino di avvicinarmi anche ai tuoi gusti, se ti piacciono le canzoni di qualche anno fa. Cioè andiamo allora ad ascoltare un grande classico italiano che piace a me ma piace tantissimo anche a te e a tutti voi.

E non potevano mancare gli auguri anche di Manu. Buondì Sonia, wow, il tuo compleanno, happy birthday, grazie, scegli una bella canzone, è tutta per te. Ma grazie mille, allora direi che insomma è arrivato proprio il momento di fare suonare anche loro i Metallica. Poi io so che tu questa canzone la adori, quindi sono certa comunque di farci entro anche nei tuoi gusti.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
1: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contro mano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il bambino seduto nel seggiolino è rimasto fisicamente illeso.
2: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
1: Un 17enne è morto ed altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
2: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
1: Sergio Mattarella compie 85 anni. Eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: saldi caldi da Totac.
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
2: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
0: Correte!
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Ed eccoci qua che siamo arrivati in un lampo alle ore 12 e 11 minuti. Ormai ci avviciniamo all'ora di pranzo, apriamo la terza parte del collage insieme alla grande family che oggi mi sta dimostrando un affetto veramente pazzesco. Io sono troppo contenta, troppo fortunata di essere qui con voi. E allora continuiamo con la musica, ricordiamo subito i contatti 0122 64 04 46 e poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Per inviare il vostro messaggio, la vostra richiesta musicale e in questo caso anche gli auguri, vedi Manu? E allora Manuela ci ha scritto, eccola qua, auguri Sonia per la festeggiata avrei pensato un pezzo dei REM, tua scelta, grazie mille, felice giornata. Allora sicuramente una dei REM era nella mia playlist mentale di oggi, quindi grazie veramente per festeggiarmi con Everybody Hurts, che adoro, bellissimo anche il testo. Grazie Manuela.

0: questo? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
0: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
1: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.
8: E anche Valterino ovviamente vuole farmi gli auguri e mi ha detto: vai, scegli una canzone di Rose Villain. Ok, io ho scelto questa insieme a Gue perché la trovo divertente, cambiamo un po' genere musicale. Grazie tanto.

Roberto, eccolo qua, carissimo, come stai? Buongiorno a te, grazie per gli auguri. Cioè, praticamente una bambina, perché qui mi chiedono quanti anni compio oggi, praticamente. Cioè, c'era anche Emanuela che me l'ho chiesto. Come i gatti, 44, ragazzi, io non ho problemi a dirlo, 44 anni oggi, di certo non potevo più rimandarli. Sono arrivati, me li prendo tutti alla grande, perché io dico sempre, non è che me li hanno regalati, questi 44 anni me li sono guadagnati giorno dopo giorno, quindi sono più che contenta di poterli festeggiare oggi in vostra compagnia soprattutto. Allora, caro Roberto, mettiamo una bella canzone a mia scelta, ma che piace anche a te. Allora, direi che magari un bel Franco Battiato con Voglio vederti danzare, ci sta tutto.

E c'è Riccardo Augusto, mi ha mandato un bel messaggio. Ciao Sonia, allora mi fa gli auguri e vuole ascoltare Luce di Mango. Auguroni, mi dice. Grazie, una splendida giornata, buon lavoro Riccardo.

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
7: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
8: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
9: E c'è ovviamente anche il Johnny in ascolto. Johnny, che tra l'altro cosa mi ha mandato il suo vocale, ce lo ascoltiamo.
10: Allora, buongiorno carissima Sonia, mi unisco a tutta la family nel farti gli auguri.
9: Grazie.
10: Un buon compleanno. Salto Joe Swing dei Dire Straits, dedicata a te, a tutta la family, a tutta la Radio Dora. È un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao.
9: Ciao, grazie, veramente super gentile. Ce l'ascoltiamo subito, Johnny, arrivano i Dire Straits.

0: E c'è anche la prossima richiesta da parte del Lab. Tra altre cose mi mandano un messaggio super simpatico. Sentiamo.
1: Auguri dal Lab, auguri
2: Sonia,
1: auguri.
0: Grazie in coro a tutti il Lab, che bello ragazzi, vi lovo tantissimo. Grazie anche per la richiesta, ci ascoltiamo in Radiohead con i Creep.

E c'è Claudio, su le mani Cla. Come stai? Sono arrivata adesso, mi dice tanti auguri Mr. Sogna DJ, grande grande con tutto il cuore, by class sempre grandissima, va bene, grazie. Allora mi chiedi una canzone, un brano a mia scelta. Ok, ne metto uno però che piace anche a te. Beh, su questo ci troviamo, perché gli F65 con Viaggio insieme a me resta sempre top, sempre senza tempo anche questo.

E c'è anche Esther che scrive: Sonia, sono Esther, tantissimi auguri, buon compleanno dai Morghiti, grazie Morghiti. E poi ci scrive anche Virgi: tantissimi auguri Sonia, un grande abbraccio da Virgi da Venaria. Che bella Venaria, che meraviglia, ogni volta che vado a Venaria, ovviamente alla Reggia, così, mi piace tantissimo. Allora, dedico a voi Your Woman, è bella.

E ci ha chiamato anche Franca da Avigliana. Adesso siamo in chiusura. Io ti ringrazio, Franca, cioè, ti sto ascoltando, ti chiamo poco, però sei stupenda, ti ascolto sempre, ci tieni tantissima compagnia, sempre in allegria, quindi grazie, ma veramente mi state riempiendo il cuore. Io vi ringrazio tantissimo, vi lovo tutti quanti. E allora, intanto, basta, grazie, l'ho già detto, ci risentiamo domani, assolutamente sì, a partire dalle ore 10, siamo arrivati ormai quasi alle 13, un ultimo brano e vi lascio in compagnia della rispa, posa pranzo e poi del dry time. Grazie davvero, avete reso questo giorno veramente speciale, il modo migliore per festeggiare il mio compleanno è stato qui con voi. Grazie, a domani da Sonia.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21.30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad. Performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Al Cinema Faro di Southend Hulks, venerdì 24 luglio, Odissea, Disclosure Day. Sabato 25 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320-0766-226. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21.30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21.30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio, La Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20.45. La Notte Bianca di sabato 25 luglio, causa maltempo, è stata rinviata a sabato 1 agosto. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. A Bardonecchia, Festival Frontiere Future 24 e 25 luglio. Sul palco di Piazza Don Bellando in Borgo Vecchio, incontri per parlare di Cina, Stati Uniti e Medio Oriente, ma anche di Italia. Informazione, uno sguardo al passato, agli anni bui del terrorismo, all'omicidio di Guido Rossa, operaio a Genova, ma anche capace alpinista innamorato delle montagne di Bardonecchia. Con giornalisti, opinionisti, voci diverse, per cercare di comprendere un po' dove sta andando il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. Avena House il 24, 25 e 26 luglio, Festival Alta Felicità. Informazioni dettagliate su www.altafelicita.org. Domenica 26 luglio, festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio, Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto, mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio, aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Faiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio, festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio, presentazione presentazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulks da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia Melezze, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prologue di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia.

0: Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15.30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozzi.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertusti Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21.30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20 in frazione Cels. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17.30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noom Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni, contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 23 luglio Toy Story 5, terapia di famiglia, venerdì 24 luglio Minions and Monsters, Odissea, sabato 25 luglio Odissea, terapia di famiglia, domenica 26 luglio terapia di famiglia, pecore sotto copertura, Odissea, lunedì 27 luglio Election Day, Disclosure Day, martedì 28 luglio Odissea, ricchi da morire, delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.

0: seguire.
1: Fatti notare.
2: Fatti desiderare.
3: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
3: Fatti comprare.
0: Fatti amare.
4: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
5: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
4: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
5: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
6: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
4: Anche su TV,
6: smartphone,
5: smart speaker,
4: smart TV,
5: tablet,
4: computer,
6: al bar, in auto, in bici,
4: in negozio,
6: in palestra,
4: a casa, in ufficio,
6: al parco, al mare, al mondo.
5: Non hanno scampo.
7: Anche se non hanno campo,
5: la radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio
8: sta per partire. Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 594 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Alenta e Gattinara. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Che sapori!
4: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
5: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
4: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minniti. Ancora una sorpresa nel cartellone degli eventi di Anima Festival 2026. Venerdì 24 luglio all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere sarà la volta di Max Angioni con il suo spettacolo Anche Meno, una serata di stand-up comedy che unisce autoironia, osservazione del quotidiano e riflessioni esistenziali filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale. Attraverso Festival anche quest'anno propone due appuntamenti a Cherasco, nella piazza dell'Arco del Belvedere. Il primo sarà domani con Stefano Massini e La ricerca della felicità con musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini. Dal 24 luglio al 29 di novembre il MAO, il Museo d'Arte Orientale di Torino, ospita Paesaggi da Sogno, Dreamscapes, la mostra dedicata alla celebre serie Le 53 stazioni della Tokaido di Otawa Hiroshige, uno dei massimi capolavori dell'arte giapponese del XIX secolo. L'esposizione riunisce 36 stampe appartenenti a Unicredit e conduce il pubblico lungo la storica via del mare orientale che collegava l'arteria che collegava Kyoto a Edo, l'attuale Tokyo. Curato da Laura Vigo, il progetto rappresenta il secondo capitolo di un percorso di ricerca avviato dal museo nel 2025. La rassegna musicale dell'estate alla Basilica di Superga continua con un nuovo appuntamento. Domani alle ore 21 gli spazi del celebre complesso museale di Torino ospiteranno il concerto dei Polifonici del Marchesato diretti da Enrico Miolano, questo nell'ambito del calendario che accompagna la stagione estiva da giugno a settembre. Infine prosegue anche domani sera dalle 18.30 alle 21.30 la rassegna Mixer, il ciclo di musica dal vivo ospitato sul Pratone del Valentino, nato dalla collaborazione tra Imbarchino e Magazzino sul Po, come omaggio allo storico programma di Giovanni Minoli. Il progetto mette in relazione le diverse sottoculture musicali che attraversano la città. Il terzo appuntamento vedrà alternarsi sul palco due formazioni dal carattere ben definito, il Love Bombing e Bettino Taxi. La rassegna è realizzata con il supporto della Fondazione per la Cultura Torino in collaborazione con Magazzino sul Po. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
2: A Quarto Sant'Elena, nella Cagliaritana, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
3: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne. Fratello della ragazza investita è indiziato di omicidio.
2: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice del Tribunale di Milano che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
3: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online. La decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi e offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
2: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
7: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
8: Hai visto? Sarà una L?
9: Ma no, come minimo è una XL.
10: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
11: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
10: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
10: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
12: pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Correnti settentrionali asciutte interessano le regioni alpine, ma una massa di aria più umida e fresca ha interessato la pianura e il sud delle Alpi, favorendo annuvolamenti e qualche temporale notturno. Nei prossimi giorni torneranno a prevalere le schiarite, mentre una saccatura depressionaria porterà un veloce ma attivo fronte temporalesco al nord-ovest. Sarà seguito da schiarite, salvo residua locale instabilità, in montagna. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso al primo mattino sulle zone orientali e lievi velature in transito in mattinata. In giornata cumuli sparsi in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sui 13-18 gradi, massime in lieve aumento sui 25-29 gradi. Per la giornata di domani cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo sui 13-16 gradi, massime stazionarie sui 25-29 gradi. Per la giornata di dopodomani cielo soleggiato con lievi velature al mattino e cumuli in addensamento sui pendii montani. Nel pomeriggio nubi in addensamento in montagna dalle valli a nord del Po e parziali annuvolamenti in pianura. Verso sera da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso restano maggiori schiarite a sud del Po. Precipitazioni nel pomeriggio con tendenza a rovesci e temporali sulle zone montane tra il Monviso, il Torinese, la Valle d'Aosta, le valli del Sesia e dell'Ossola, in estensione ai fondovalle. Tra tardo pomeriggio e sera, passaggio di rovesci e temporali fino in pianura su Torinese, Biellese, Novarese, Verbano e Vercellese, più isolati su Langhe, Astigiano e Alessandrino. Possibili nubifragi tempestosi e grandinate. Quota neve sui 3.300-3.400 metri. Temperature minime stazionarie sui 13-16 gradi, massime in lieve calo sui 23-27 gradi.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia nelle prossime ore.
2: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
3: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
2: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietrofront, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
3: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
2: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
7: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
8: Ma secondo te è una L?
9: Ma no, sarà una XL.
10: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile. genio dell'asta del mobile!
11: Gli sconti volano fino al 70%!
12: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
11: Sicuro! Gli sconti doppi XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Buon pomeriggio cari amici, buon giovedì, inizia in questo istante il Drive Time. Allora subito fuori i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

E negli scorsi giorni c'era stato un attacco da parte del tastierista dei Journey, Jonathan Cain, contro Bruce Springsteen, ha detto un vecchio fastidioso. E infatti, convinto sostenitore del movimento MAGA, Make America Great Again, il tastierista dei Journey, Jonathan Cain, ha sferrato un duro attacco a Bruce Springsteen per via delle dichiarazioni alle quali quest'ultimo si è lasciato andare negli anni sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Cain, la cui moglie, Paula White Cain, è consigliera senior del presidente USA, ecco perché, presso l'ufficio per la fede della Casa Bianca, ha detto la sua sulle opinioni politiche di Springsteen e quelle di altre celebrità considerate vicine alla sinistra, in un'intervista concessa ai microfoni del podcast di Tom Barnard. Cain ha definito Springsteen un vecchio fastidioso e scorbutico che dovrebbe smettere di parlare di politica. Lui ha detto: siamo fortunati a vivere dove viviamo. E ovviamente sono un conservatore, un tempo ero un democratico, ma non potevo più continuare su quella strada. Ho avuto fiducia in Obama, ma poi ho visto dove stava andando e ho pensato: ok, non possiamo più permettercelo, quindi ora sono un conservatore convinto. E gente come Bruce Springsteen dovrebbe stare zitta. Onestamente, stai zitto, Bruce. E chi è l'altro? Robert De Niro, voglio dire, ma chi importa davvero? Ma fate la vostra arte. Questo ha esternato il tastierista dei Journey, Jonathan Cain. Il musicista poi ha attaccato anche l'inno Born in the USA e ha detto: sei nato negli Stati Uniti, Bruce, allora comportati di conseguenza. Ma anche quella tua canzone Born in the USA, se si legge il testo, è una specie di insulto al nostro paese. E poi Cain ha infine concluso: io e Kid Rock probabilmente siamo su un'isola deserta, siamo in pochi e io me ne sto lì con la mia bandiera su quell'isola, e se qualcuno ha un problema con me, con l'America e con Gesù, allora si faccia avanti. Insomma, mi sembra più scorbutico forse Jonathan Cain. È meglio, caro Jonathan, quando facevi musica con i Journey, e che musica tra l'altro, come questo brano, Don't Stop Believin'.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
16: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
17: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
18: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
19: E abbiamo la prima richiesta di questo pomeriggio, a farcela il nostro amico Francesco.
20: Ciao Matteo, come stai? Buon giovedì. Ascolta, ieri ho chiesto a Sonia figli di chi, con Dini e te, ragazzi di Via Meda. Nei ragazzi di Via Meda c'era Danilo Amerio, che nel 95 partecipò a Sanremo con Ho bisogno d'amore. Chissà se c'è questa canzone nei meandri di Radio Dora. Se no, di quegli anni lì, di quei Sanremi lì, ce ne sono proprio tante che mi piacciono. Scegli tu. Ciao!
19: Frati, devo dare una bella notizia. Abbiamo questo brano, Bisogno d'amore, di Danilo Amerio, e ti ho anche scritto, poeta. Sei un degno concorrente del Rischiatutto sulla materia Sanremo, sei veramente tutto. E Fra mi risponde così.
20: Sanremo è Sanremo, Matteo. Anche se negli ultimi anni con Amadeus non l'ho seguito tanto, ma proprio perché non reggevo lui. Però sì, soprattutto gli anni 90 e i primi 2000 so tutto.
19: E allora guarda Fra, ci ascoltiamo insieme questo Bisogno d'amore di Danilo Amerio. Grazie per la richiesta, buon ascolto e a presto.

0: Sono le 15 e 33 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
8: E ben ritrovati in diretta con la richiesta della nostra amica Michela, che mi scrive: ciao Matteo, oggi vorrei ascoltare Montagne Verdi di Marcella Bella, grazie e buon pomeriggio a tutta la family di Radio Dora. Grande pezzo, proprio un evergreen, brava Michela, mi piace questo brano, ce lo ascoltiamo subitissimo, buon pomeriggio a te e a presto.

adesso è il momento della richiesta del nostro amico Igor, uomo delle 15:20, che ha chiamato anche quest'oggi e mi fa un grande regalo, Igor, perché vuole ascoltare Peter Pan di Enrico Ruggeri. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Igor, a presto!

0: potuti scordare di me, di me, di noi.
1: E ci contatta il buon Simone che mi scrive: ciao Matteo, puoi mettere Bam Bam Bambina di Elettra per mio nipote Leonardo che è qui che mi aiuta, così gli diamo un pochino di carica in più, grazie. Grazie a te Simone, un saluto a Leonardo. Ora ci ascoltiamo il pezzo di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Buon pomeriggio e a presto.

0: Bam bam, bambina.
1: E torna a salutarci il nostro amico Federico, che mi dice: Big Matteo, buon pomeriggio. Oggi avrei voglia di ascoltare i Tom Tom Club con il brano Worthy Rapping Hood. Se gentilmente puoi metterlo, so che come me ci sarà qualcuno che apprezzerà. Ciao, ne scrive. Grande Fede, ce l'ascoltiamo subito. Grande pezzo. E allora, buon pomeriggio e buon ascolto.

Grande Fede che scrive pezzone, vero? E poi dice sempre all'ascolto, quindi davvero ti ringrazio caro Fede. E adesso passiamo anche alla nostra amica Manuela, che anche lei è sempre in ascolto, e dice: ciao Matteo, sono in passeggiata, scegli una canzone del mio genere, lo dedico allo staff, grazie. Allora oggi passiamo sul vintage, Manu, con i Dick Dick, con questo caldo, sognando la California, chi non la sogna. Allora un abbraccio Manu, buona passeggiata e a presto.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Missione compiuta per il Settebello che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12:15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in 13ª posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali, autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
1: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
0: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito. Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 16.05, scoccate in questo istante, cari amici. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33. Grande protagonista questo pomeriggio è Elettra Lamborghini, perché prima Simone ha richiesto per suo nipote Leonardo Bam Bam Bambina, proprio del Lamborghini, e adesso scrive il buon Simone, dice: ciao, potete dare la carica a mio zio che sta lavorando con la canzone Pistolero di Elettra Lamborghini? Grazie, facciamo un'eccezione allora, proprio perché sei tu Leonardo, riascoltiamo Elettra con, stavolta però con Pistolero. Ciao.
5: Dimmi se sei un uomo, baby.

E c'è anche l'altra nostra amica Emanuela che dice: eccomi, caro Matteo, se ci ascoltiamo oggi pensavo i REM con Losing My Religion. Buon pomeriggio, ce l'ascoltiamo subito Manu, grazie, buon pomeriggio anche a te e buon ascolto.

E cari amici, spegne oggi 80 candeline il grande Edoardo Bennato, che è sempre stato un'eccezione nel panorama italiano, mentre la stagione dei grandi cantautori, infatti, si divideva fra poesia, impegno politico e confessione intimista, lui sceglieva il linguaggio del rock, del blues e della satira. Si presentava da solo sul palco, con chitarra, armonica a bocca, kazoo, costruendo spettacoli che sembravano quelli dei busker londinesi più che dei cantautori italiani. Lui è nato a Napoli nel 1946, ovviamente il 23 luglio, cresce in una famiglia dove la musica è una presenza quotidiana. Con i fratelli Eugenio e Giorgio forma il trio Bennato, ma la svolta arriva quando decide di trasferirsi prima a Milano e poi a Londra. Nella capitale britannica Edoardo studia architettura, si mantiene anche suonando per strada e assorbe la lezione del folk e del rock anglosassone. Più volte racconterà che proprio l'esperienza dei musicisti di strada gli insegnò la lezione più importante, ovvero conquistare il pubblico senza filtri, senza effetti speciali, contando solo sulle canzoni. E quando torna in Italia, le case discografiche non sanno bene come collocarlo. È troppo rock per il cantautorato tradizionale e troppo cantautore per il rock dell'epoca. I primi dischi, Non farti cadere le braccia, I buoni cattivi, La torre di Babele, raccolgono il consenso della critica e di un pubblico sempre più numeroso. E poi la definitiva consacrazione, che arriva nel 77 con Burattino senza fili, che trasforma Pinocchio in una straordinaria metafora dell'Italia contemporanea. Tre anni dopo Bennato compie un'impresa rimasta senza precedenti: pubblica nello stesso album due album destinati a diventare entrambi dei best seller, Uffa Uffa e Sono solo canzonette. È il 1980, Il paese canta il gatto e la volpe, L'isola che non c'è, Il rock di Capitan Uncino, Viva la mamma. Dietro quelle melodie immediate però si nasconde un autore che diffida delle verità assolute e invita il pubblico a non fidarsi dei falsi salvatori. Peter Pan, Capitan Uncino e Pinocchio diventano personaggi politici prima ancora che letterari. Quello anche l'anno della svolta nei concerti. Bennato decide di portare il rock italiano negli stadi, una scelta che molti giudicano azzardata. E il 5 luglio dell'80 arriva allo stadio Friuli di Udine, una delle tappe più significative di quel tour entrato nella storia. Poi ancora due concerti al Politeama Rossetti, quando Burattini senza fili è ormai diventato un fenomeno generazionale. E comunque Bennato ripropone i grandi classici senza trasformarli in reperti da museo, dimostrando come ad esempio L'isola che non c'è, Il gatto e la volpe sono solo canzonette e continuino a parlare al presente. Insomma, è la prova di una straordinaria capacità anche di attraversare le generazioni, perché quella musica è arrivata fino proprio ai giorni nostri. Infatti, mentre il mercato cambiava, Bennato continuava a scrivere canzoni che parlavano di libertà, responsabilità individuale, spirito critico. Dietro l'apparente leggerezza delle sue favole si nasconde ancora oggi un invito a diffidare di chi promette soluzioni semplici e felicità immediate. Insomma, 80 anni dopo la nascita, Edoardo Bennato rimane un caso unico nella musica italiana, il primo vero rocker del nostro paese, un cantautore capace di riempire gli stadi senza rinunciare all'ironia, un artista che ha fatto della libertà proprio la propria cifra stilistica. E allora ci ascoltiamo il mitico Edoardo Bennato in coppia in questo brano con Alex Britti in Notte di mezza estate.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova-Voltri. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Infine, sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, si rallenta tra Felizzano e Asti-Est in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire case e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: E adesso è il momento della richiesta del nostro amico Andrea, che vuole ascoltare un grande classico dei Luna Pop, ovvero 50 Special. Allora ciao Andrea, ce l'ascoltiamo subito, a presto!

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Ci sarebbe un sospettato con l'ipotesi di omicidio volontario per la morte di Daniela Florea, la donna di origini rumene di 35 anni trovata morta dalla polizia nella notte tra lunedì e martedì nel suo appartamento di via Paisiello a Torino, in zona Barriera di Milano. Il suo corpo, in avanzato stato di decomposizione, era avvolto in un lenzuolo nel cassone del letto. Un dettaglio che aveva fatto propendere sin da subito gli inquirenti per una morte non naturale. Un ombra in più sulla morte della donna, separata e madre di un bambino di 6 anni che negli ultimi giorni si trovava insieme al padre. Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri di Verbania, al termine di un'indagine coordinata dalla DDA di Torino, stanno eseguendo 8 ordinanze di custodia cautelare, oltre a perquisizioni e sequestri societari, nei confronti di 8 persone ritenute responsabili di estorsione aggravata con metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, oltre al trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Possibili disagi per i viaggiatori in tutta Italia, ma anche in Piemonte, tra la serata di oggi e la giornata di domani a causa dello sciopero nazionale del trasporto ferroviario. L'agitazione prenderà il via alle ore 21 di questa sera e terminerà alle 21 di venerdì, coinvolgendo il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di Italo e di Trenord. La crisi idrica sta colpendo il Cuneese in questa estate, con temperature ben al di sopra della media e che rende sempre più evidenti gli effetti del cambiamento climatico sui fiumi e sulle campagne della Granda. In questo contesto, le principali associazioni ambientaliste del territorio lanciano un forte grido d'allarme contro le scelte della regione e il continuo rinvio delle applicazioni del deflusso ecologico, misura chiave per la tutela dei corsi d'acqua. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
6: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.

0: E cari amici, siamo di nuovo in diretta, ben ritrovati, abbiamo ai nostri microfoni, meglio dovremmo avere Martina Lozano. Ciao Martina, mi senti?
1: Ciao, vi sento.
0: Ciao Martina, innanzitutto grazie per intervenire qui ai nostri microfoni. L'argomento di oggi, come già spoilerato dal buon Mitch un paio di giorni fa, anzi tre giorni fa, è ovviamente il festival che si sta aprendo. Questa sera abbiamo questa notte, diciamo, prima del festival, poi si aprirà ufficialmente, diciamo, 24, 25 e 26 di luglio a Venhouse. Ovviamente, Martina, sei qui per parlare anche dei dibattiti, perché sì, c'è musica, c'è socialità, ma soprattutto c'è anche occasione di confrontarsi e di riflettere, dico bene?
1: Esatto, intanto grazie a voi per lo spazio. E sì, come dicevi, appunto, il festival, come ogni anno, propone, diciamo, un'offerta anche culturale, quindi ci sarà un'area dibattiti, come ogni anno, un'area dibattiti nel palco centrale, diciamo, dove ci sono i prati, e accanto ci sarà anche uno spazio autogestito in cui ci saranno anche altre proposte, magari più di appunto iniziative dal basso, esperienze di realtà che arrivano a proporre appunto i propri contenuti al festival. Inizio dando un quadro, una panoramica, certo, diciamo, dei dibattiti. Iniziamo, come dicevi giustamente tu, con l'apertura ufficiale del festival venerdì 24, e inizieremo con un primo momento di riflessione attorno a dei temi molto caldi oggi, quali la tecnologia, la guerra e la politica. Chi decide, diciamo, a livello appunto generale globale, e qual è il ruolo dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie anche in scelte politiche che poi portano a vere e proprie guerre e genocidi anche. Ne parleremo con Silvano Cacciari, che ha scritto di questi temi, ha scritto un libro che si chiama Guerra per una nuova antropologia politica. Poi sempre venerdì si parlerà anche di antifascismo con Mattia Tombolini, con Lorenzo Bianchi, ci sarà anche la giornalista Rita Rapisardi, e poi si concluderà con un dibattito sul tema dell'antispecismo con diversi ospiti, da Martina Amici, che è Esseri Animali e Vivi gli Animali. Passando poi a sabato 25 luglio ci sarà in realtà una assemblea delle varie realtà, chi vuole, insomma, portare i propri aggiornamenti dai vari territori, comitati locali, chi si occupa appunto in tutta la penisola di difendere il territorio in cui abita. E poi passiamo a domenica, in cui si parlerà di un tema molto caro anche alla valle, ambiente o lavoro. Oltre al ricatto occupazionale, si parlerà della recente e urgente vicenda dell'acciaieria Beltrame,
0: certo.
1: Il rischio che vengano riaperti i forni, e questo avverrà in confronto, in un dialogo con persone che invece parleranno del disastro di Seveso. E poi si andrà avanti con un tema, anche questo molto caro, il Festival Alta Felicità, quello dell'accessibilità e dell'inclusività, quindi ci sarà un dibattito dal titolo Disabilitiamo le barriere e le guerre. E poi si continuerà con altri due momenti di dibattito nel pomeriggio a tema appunto Palestina. Il primo, in cui interverrà Francesca Albanese, ci sarà un portuale di Livorno, Simone D'Aversa, che fa parte del gruppo Autonomi Portuali e che insomma ha preso parte in maniera da protagonista insieme agli altri lavoratori del porto nel bloccare la logistica di guerra, Sami Allach e Maria Elena Deglia per insomma la portare anche l'esperienza della Global Summit Flottiglia. E poi si continuerà con l'ultimo dibattito dal titolo La guerra che sconvolge il mondo, crisi energetica, imperialismo e riarmo, con Alessandro Volpi e Massimo Alberti, per insomma riaffrontare questo tema e anche andare a vedere come la finanza si articola all'interno dello scenario globale di guerra, e anche come poi sui nostri territori vediamo una riconversione industriale in chiave bellica.
0: Ecco, ti ringrazio allora Martina per aver fatto questa presentazione, questa panoramica su questi dibattiti. Ovviamente sono aperti a tutti e tutte, ovviamente, e chi vuole saperne anche di più o rivedere un po' il recap che qui ci hai fatto, Martina, ovviamente invito sempre a seguire le pagine social del festival, quella su Facebook e quella di Instagram, dove si trova veramente di tutto, anche più nel dettaglio, proprio anche i nomi dei relatori, appunto, che magari non se li ha appuntati tutti, però insomma ci sono studiosi e il fior fiore anche di giornalisti italiani, quindi questo ci fa molto piacere.
1: Certo, assolutamente, quindi c'è sia il sito che il canale Telegram che la pagina Instagram per seguire appunto la programmazione del festival. Come accennavo all'inizio, c'è anche questo spazio autogestito in cui ci saranno anche altri importanti momenti, si parlerà ad esempio delle mobilitazioni che ci sono state in Albania ultimamente, ci sarà un laboratorio di primo soccorso, si parlerà di psicoterapia, ma anche si ritornerà a parlare di Gaza, di ecologia, di cambiamento climatico, di migranti. Quindi insomma ci sono tematiche chiaramente che sono al centro oggi, e come dicevi tu, anche per andare a vedere i vari ospiti e gli interventi consiglio di andare a leggere tutti i vari, esatto, le varie pubblicazioni.
0: Io ti ringrazio Martina, se vuoi ancora aggiungere qualcosa sei liberissima di farlo, ovviamente anche a chiamare raccolta per questi 3 giorni di festival chi vorrà partecipare.
1: Insomma, mi unisco all'invito a partecipare, cioè appunto ce n'è per tutti, per partecipare, dare una mano e sentirsi protagonisti di queste 3 giornate.
0: Grazie. Grazie, grazie allora Martina per essere intervenuta ai nostri microfoni, ti saluto, ti auguro una buona giornata e ancora grazie di tutto.
1: A voi, ciao.
0: Alla prossima, ciao Martina, un abbraccio, ciao ciao.

E adesso è il momento della richiesta del nostro amico Walter che mi scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare Clara con febbre, grazie, cari saluti e buona serata. Allora buon ascolto e buona serata anche a te, arriva subito la tua canzone. Ciao Walter. Ci sei...

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli aiuti yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco del Mar Rosso, sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Intanto Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo.
1: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia psicologica dei $100.
2: C'è un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per gli ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
1: La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
2: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, paese natale della famiglia che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
1: Lo sport: saranno 3 complessivamente le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei campionati mondiali di scherma 2026. Rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Emanuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già messa di diritto grazie alla posizione occupata nella ranking mondiale.
2: E per ora è tutto, più tardi.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento

0: addentrarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 17:05, abbiamo il nostro Johnny come sempre sintonizzato con la sua richiesta, ci ascoltiamo il suo messaggio.
4: Allora eccomi qua Matteo, ciao. Allora, l'alibi dei Cure, dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family, ok? Un buon proseguimento di serata a tutti. Ciao ciao e grazie ovviamente.
3: Grazie a te Johnny per questa richiesta, una bella canzone, un bel pezzo quello dei Cure, ce l'ascoltiamo, l'alibi arriva subito. Ciao Johnny!

E oggi il 23 di luglio compie gli anni, sono 61, il grande Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses, che è nato a Londra nel 1965, precisamente a Hampstead, siamo in un sobborgo a nord di Londra, figlio di Tony Hudson, direttore artistico che lavorava per un'etichetta discografica, e della stilista Holly Hudson. Trascorse l'infanzia a Stoke-on-Trent e nel 76 seguì sua madre a Los Angeles, che si era trasferita lì per motivi professionali. All'età di 15 anni ottenne la sua prima chitarra regalatagli dalla nonna, iniziò a suonarla per molte ore al giorno, saltando spesso la scuola. Infatti poi in seguito abbandonò gli studi. Nell'81 Slash fondò il suo primo gruppo, si chiamavano Tidus Sloan, e da allora suonò in diverse rock band locali. Dopo aver conosciuto Steven Adler, batterista, con lui nell'83 diede vita ai Rod Crew. Successivamente entrò nella band come bassista Duff McKagan. Nel frattempo Slash tentò senza successo anche un paio di audizioni, una con i Poison e una con i Guns N' Roses. Duff McKagan invece riuscì a entrare nei Guns e lasciò la band di Slash. Quando nell'86 però la band di Axl Rose e Izzy Stradlin si mise in cerca di un chitarrista e di un batterista, Duff, che non si dimenticava degli amici, suggerì sia a Steven Adler che il nostro Slash, e quindi entrarono nei Guns. E poi un'altra curiosità su di lui, che nel 2001, all'età di 35 anni, Slash è stata diagnosticata una cardiomiopatia causata dagli anni di abuso di alcol e droghe, gli è stato così impiantato un defibrillatore. Dal 2006 invece è completamente sobrio, e tra l'altro nel 2009, dopo la morte della madre per un cancro ai polmoni, Slash ha anche smesso di fumare. E perché il suo soprannome? Fu Seymour Cassell, l'attore caratterista, padre di un suo amico d'infanzia, a dare a Slash il suo soprannome. Lo dice lui stesso, dice che perché ero sempre di fretta e stavo sempre tremando, ero sempre indaffarato, questo e quello, mi vedeva sempre in continuo movimento, al volo, così mi chiamava Slash e mi è rimasto. I miei amici hanno iniziato a chiamarmi così ed è diventato un soprannome permanente. Tra l'altro nel 2008 ha suonato anche sul brano Gioca con me di Vasco, contenuto nel suo album Il mondo che vorrei, appunto. E a proposito di Vasco, Slash ha detto: simpatico, mi avevano detto quanto fosse famoso da voi e mi ero incuriosito e ci siamo divertiti molto a incidere insieme quel brano. Tra l'altro è anche un produttore di film horror, sua grande passione. E poi insomma, per quanto

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla diramazione per Pinerolo fra Riva di Pinerolo e Piscina in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Pianezza e Bruera in direzione Savona. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori sono presenti code fra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Ed è arrivata anche la richiesta del nostro amico Roberto. Mi scrive: ciao Matteo, oggi ci sentiamo drupi in Regalami un sorriso. Grazie, ce l'ascoltiamo. Allora, ciao Roberto, buona serata e buon ascolto.

0: Sono le 17:33.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

E parliamo adesso di denaro, sì, perché per la prima volta dalla nascita dell'euro i cittadini europei possono scegliere il volto delle future banconote. La Banca Centrale Europea ha presentato oggi i 10 progetti finalisti della nuova serie dell'euro e ha aperto una consultazione pubblica che si può votare, appunto, che resterà aperta fino al 21 di settembre. Saranno i cittadini, insieme agli esperti e al consiglio direttivo della BCE, a contribuire alla scelta della nuova veste grafica della moneta unica, la prima completamente ridisegnata dalla sua introduzione. Targata 2002. Le banconote in euro sono più di un mezzo di pagamento, sono una delle espressioni più tangibili dell'Europa, questo ha dichiarato la presidente della BCE Christine Lagarde presentando proprio i 10 bozzetti finalisti. Attraverso design che uniscono bellezza e significato rafforzeranno la nostra identità condivisa. Le proposte sono il risultato di un concorso internazionale al quale hanno risposto oltre 1200 designer di tutta l'Unione Europea. Dopo una prima selezione, 25 grafici sono stati invitati a sviluppare i loro progetti. Una giuria indipendente composta da 21 esperti, tra specialisti di grafica, comunicazioni, neuroscienze, storie, insomma, ha quindi scelto le 10 proposte finaliste, suddivise nei due temi individuati dalla BCE, cultura europea e fiumi e uccelli. Il cambiamento non riguarda soltanto l'aspetto grafico. Con la nuova serie, la BCE abbandona infatti la filosofia adottata oltre 20 anni fa, quando le banconote furono decorate con ponti, finestre, portali immaginari per evitare di privilegiare monumenti o simboli di uno Stato membro rispetto a un altro. Le future banconote invece racconteranno una storia. Nel novembre 2023 il consiglio direttivo della BCE ha selezionato due temi destinati a rappresentare l'identità europea: fiumi e uccelli come resilienza nella diversità e la cultura europea come luoghi di cultura e condivisione. La scelta è arrivata al termine di un lungo percorso partecipativo che ha coinvolto oltre 365.000 cittadini europei, oltre gruppi multidisciplinari di esperti provenienti da tutta l'area dell'euro. Insomma, se sarà scelta la serie dedicata alla cultura europea, ogni taglio renderà omaggio a un grande protagonista della storia del continente, affiancato da luoghi simbolo della vita culturale. Il taglio da 5 euro sarà dedicato a Maria Callas e alle arti performative, con artisti di strada sul retro. Sui 10 euro comparirà invece Ludwig van Beethoven, accompagnato da un festival musicale con un coro di giovani. I 20 euro renderanno omaggio a Marie Curie, ambientata in una scuola o in università. I 50 euro avranno come protagonista invece Miguel de Cervantes, affiancato da una biblioteca pubblica. I 100 euro, quelli verdi, che si vedono poco, saranno dedicati a Leonardo da Vinci, con un museo frequentato da adulti e bambini, mentre il taglio da 200, quelli gialli, che ormai si vedono praticamente mai, celebreranno Bertha von Suttner, premio Nobel per la pace, davanti a una piazza pubblica concepita come luogo di incontro e socialità. La seconda proposta, quella di fiumi uccelli, segue invece un filo conduttore completamente diverso. Ogni banconota racconta una fase del corso di un fiume europeo dalla sorgente fino al mare, accompagnata da una specie di uccello rappresentativa di diversi ecosistemi, insomma, quindi niente male. E anche qui la scelta comunque si va dal picchio selvatico ad altre specie comunque endemiche europee, e tutte possono essere votate proprio dai cittadini. Se siete interessati potete partecipare anche voi. Il tempo per la scelta è appunto il 21 settembre 2026. Parallelamente poi una società di ricerca indipendente condurrà un secondo sondaggio su un campione rappresentato dei cittadini dell'area euro. Comunque il consiglio direttivo dovrebbe scegliere il progetto definitivo proprio entro la fine dell'anno, tenendo conto poi delle valutazioni della giuria, delle verifiche tecniche, dei risultati delle due consultazioni.

E adesso l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dalla nostra amica Cinzia che mi scrive: ciao, tutto bene? Mi faresti riascoltare Sounds of Philadelphia? Grazie, ce l'ascoltiamo subitissimo, Cinzia. Buona serata e buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui, ma io vi do appuntamento a domani dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una splendida serata che inizia in compagnia dei Police e la loro Message in a Bottle, e noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: alle 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato insieme ai democratici. La Camera e il Senato hanno già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi in Iran sono continuati. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra.
1: La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento nella Germania occidentale. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti domenica erano intervenuti in un appartamento su segnalazione di un uomo che creava disturbo. Gli agenti sono riusciti ad entrare nel locale e hanno ammanettato il 37enne. Contestualmente è stato richiesto l'intervento di un medico d'urgenza e di un'ambulanza. Durante le operazioni l'uomo ha perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale ed è morto poco dopo.
2: Ora la cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto a un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
1: 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Attraverso indagini, gli inquirenti stanno anche tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.
2: Intanto è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di riciclo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo momento l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC, dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega Serie A, a margine dell'assemblea dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Con loro 2 avrò condivisione totale, ha detto Malagò, che ascoltiamo.
3: Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa. Il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
7: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e sorriso. salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
8: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
9: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati, in apertura la diramazione Torino-Pinerolo per un incidente chiuso il tratto fra Riva di Pinerolo e Piscina in direzione Torino. Nello stesso tratto segnaliamo inoltre code, si consiglia ai viaggiatori la viabilità ordinaria. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruera in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per segnalare code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
6: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
5: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
6: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
5: Quante cose può significare un abbraccio?
6: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
5: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
9: Hai visto? Sarà una L?
10: Ma no, come minimo è una XL.
11: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
12: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
11: Gli sconti volano fino al 70%.
10: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
11: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
13: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
14: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
15: Fatti sentire.
16: Fatti sentire.
15: Fatti vedere.
16: Fatti conoscere.
15: Fatti seguire.
16: Fatti notare.
17: Fatti desiderare.
15: Fatti provare.
16: Fatti cliccare.
15: Fatti comprare.
18: Fatti amare.
19: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
20: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
21: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
22: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
23: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
21: Anche su TV.
23: Smartphone.
22: Smart speaker.
21: Smart TV.
22: Tablet.
21: Computer.
23: Al bar, in auto, in bici.
21: In negozio.
23: In palestra.
21: A casa, in ufficio.
23: Al parco, al mare, al mondo.
22: Non hanno scampo.
24: Anche se non hanno campo.
22: La radio rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 41 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Saldi caldi da Totac!
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro, finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
6: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
7: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
8: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
7: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
8: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
9: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
10: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
11: Tra poco nel nostro telegiornale Prevenzione e Salute, un convegno in corso a Brescia che si occupa di salute globale, poi l'inaugurazione del nuovo, nuovissimo pronto soccorso del CTO, a tra poco. Rete 7, digita 13 sul telecomando. Rete 7, digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione. Intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sta valutando un attacco missilistico sull'Iran più grande di qualsiasi altro e che è vicino a prendere una decisione. Il tycoon si è detto consapevole che la sua decisione avrà conseguenze e ha ribadito che l'Iran vuole negoziare, ma al momento non è pronto per un accordo. Poi ha concluso: non hanno ancora sofferto abbastanza.
1: E dopo questa ennesima escalation volano i prezzi del petrolio, con il Brent che sale oltre i $100. Le borse europee sono finite tutte KO, la peggiore è Milano che chiude con un ribasso del 2,8%. Londra ha contenuto il calo allo 0,7%, Francoforte ha perso l'1,56, Madrid l'1,55% e Parigi l'1,67%.
2: In Italia è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto bambini morire per essere rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Il ministro Salvini fa sapere che la novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato.
2: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti.
1: Siamo allo sport. Prosegue il conto alla rovescia in vista della super sfida Italia-Brasile, valevole come prima semifinale della Nations League di volley femminile 2026. Il big match tra le azzurre e le verde oro si terrà sabato 25 luglio alle 10 italiane a Macao, con in palio un posto in finale contro la vincente di Cina-Turchia. Per il ciclismo, Carapaz si prende il successo di tappa nella 18ª frazione del Tour de France, quella che apre il weekend conclusivo sulle Alpi. Pogacar resta in maglia gialla. Per il calciomercato, Luka Modric resta al Milan un altro anno e la centrocampista croato ufficialmente ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della diramazione Torino-Pinerolo, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Riva di Pinerolo e Piscina in entrambe le direzioni. Sullo stesso tratto, traffico bloccato per i veicoli in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove si rallenta per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto tra l'innesso con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada verso Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
10: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 36 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Edilizia Grisa, adesso trovi anche tutto per il giardino.
1: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
1: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
1: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Esteri in apertura. Sto considerando un attacco più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo dice Donald Trump intervistato da Axios, minacciando la ripresa di operazioni militari su larga scala contro l'Iran. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronta a raggiungere un accordo. Non hanno ancora sofferto abbastanza, ha aggiunto il tycoon. Ora in Italia, un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro a causa, molto probabilmente, di un batterio. Si svolgeranno tutti gli accertamenti del caso. Intanto altri 4 bambini sono stati ricoverati. Tutti frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima. Poco dopo 3 piccoli sono stati dimessi, mentre uno è ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti. E 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto ieri nella piscina comunale di Monterotondo, alle porte di Roma, durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo. Ma le indagini non si sono fermate qui. Gli inquirenti infatti stanno tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. Cambiamo argomento. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane, dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di venerdì 24 luglio. Cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e oltre il termine della protesta sindacale. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Chiudiamo con il ciclismo. La 18ª tappa del Tour de France, nei 185,2 km di Voiron a Osier-Merlet, vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla Tadej Pogačar, che arriva con gli altri uomini di classifica a 4 minuti e 36, e così trionfano i fuggitivi. Richard Carapaz stacca tutti sull'ascesa finale e conquista il secondo successo nella Grand Boucle. Alle sue spalle Schmidt e Jorgensen, più staccato invece pare Pantre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

parte per tutti quelli che sanno che è difficile non avere un padrone. Allora si adattano ad avere un padrone, si adattano a portargli le ciabatte e il giornale. Ma non si adatteranno mai a stare su due zampe e fare delle piroette per avere un osso, perché a quel punto l'osso se lo andranno a cercare da qualche altra

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, Quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Proloco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Proloco alle ore 21. Al Cinema Faro di Southend Hulks, venerdì 24 luglio, Odissea, Disclosure Day. Sabato 25 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Odissea. Domenica 26 luglio, Toy Story 5, Terapia di Famiglia, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 320 0766 226. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8:30 alle 9:30 risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio, La Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20:45. La Notte Bianca di sabato 25 luglio, causa maltempo, è stata rinviata a sabato 1 agosto. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Proloc di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. A Bardonecchia, Festival Frontiere Future 24 e 25 luglio. Sul palco di Piazza Don Bellando in Borgo Vecchio, incontri per parlare di Cina, Stati Uniti e Medio Oriente, ma anche di Italia. Informazione, uno sguardo al passato, agli anni bui del terrorismo, all'omicidio di Guido Rossa, operaio a Genova, ma anche capace alpinista innamorato delle montagne di Bardonecchia. Con giornalisti, opinionisti, voci diverse, per cercare di comprendere un po' dove sta andando il mondo. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Proloco di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti di età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Vena House il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Informazioni dettagliate su www.altafelicita.org. Domenica 26 luglio Festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio Aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Faiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio Festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione pubblicazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulx, da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto, Fiera del Libro. Tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio, serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze, dal 24 al 31 luglio, Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel canto, musica e ambiente, col coro Alpicozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia Melezzè, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Proloco di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio estemporanea Pittori in strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Informazioni e prenotazioni al 328-4730-692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappello. Visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertius di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20 in frazione Cels. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La sedia racconta. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noom Camp 2026, musica e camping, località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 23 luglio Toy Story 5, terapia di famiglia, venerdì 24 luglio Minions and Monsters, Odissea, sabato 25 luglio Odissea, terapia di famiglia, domenica 26 luglio terapia di famiglia, pecore sotto copertura, Odissea, lunedì 27 luglio Election Day, Disclosure Day, martedì 28 luglio Odissea, ricchi da morire, delitti in famiglia. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 996 33. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio di magazzino, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino, barista, sede di lavoro Condove, addetto addetta al cablaggio e alla saldatura di circuiti stampati, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
9: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. Tutto sempre in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. È morto il bambino di 6 anni di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare in provincia di Imperia. Il bambino, in vacanza con la famiglia nel Golfo di Anese, era stato soccorso e trasferito al Gaslini in elicottero, ma nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso. Nell'impatto aveva riportato ferite gravissime, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo dopo la morte del bimbo di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Il bimbo si trovava nella piscina profonda a circa 1,20 m con altri 15 bambini iscritti allo stesso centro estivo. La struttura è stata posta sotto sequestro. La Midwest Poultry Services, un grande produttore

produttore americano avicolo, ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. Parliamo di nazionale, l'assemblea di Lega si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma Maldini ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. L'auspicio sarebbe quello di chiudere la scelta del commissario tecnico entro la settimana, ha detto. Se però dovesse servire qualche giorno in più per arrivare davvero al profilo che riteniamo ideale, aspetteremo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: saldi caldi da Totac.
1: Cosa vuol dire saldi caldi?
0: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
0: Correte!
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Dotac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%! Divani disponibili subito a partire da 290 euro! Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi!
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte! Sconti fino al 70%!
1: Corre!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottata finora, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. Andiamo all'estero. Sto valutando un attacco massiccio, più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione. Siamo pronti. Lo ha detto Donald Trump ad Axios, dicendosi consapevole che la sua decisione avrà conseguenze per l'Iran e sottolineando di non avere ancora deciso in via definitiva. Arriva però la risposta dell'Iran. Ci volevano punire, hanno finito per punire se stessi con il petrolio a tre cifre. Strategia da 10 e lode. È il messaggio pubblicato su X dal presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, dopo che il petrolio è tornato a toccare $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiudiamo con il calcio. Ora è ufficiale. Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative con il corteggiamento dei rossoneri che va avanti dalla sconfitta del 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione. Sono felice di restare al Milan, ha detto e aggiunto. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
4: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga.
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22:36.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
1: Questa è Radio Dora.
3: Correte, correte, saldi caldi da Totac.
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
6: Che sapori!
7: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
8: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
7: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

cortecce di pino attaccate a noi. Così dividemmo una striscia di sole. La tua voce calda cominciò a tremare. Ripeteva l'eco i nostri nomi. Un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse,

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Politica in apertura. Abbiamo approvato un provvedimento sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Lo dice il ministro della giustizia Nordio al termine del Consiglio dei Ministri e aggiunge: oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso perché c'è una presunzione di incapacità di intendere e di volere. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Meloni commenta: chi sbaglia deve rispondere delle sue azioni, anche se minorenne. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena, in attesa che si definisca l'istanza di grazia presentata per Mario Roggero. Il gioielliere è in carcere dopo la condanna in via definitiva a oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio di due rapinatori in fuga dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nel 2021. Andiamo all'estero. Hezbollah ha criticato aspramente la visita a Washington del presidente libanese Joseph Aoun, accusando il governo di Beirut di essersi piegato agli Stati Uniti. Il movimento libanese filo-iraniano ha definito un fallimento la recente missione, sostenendo che abbia mostrato la sottomissione del governo a una potenza straniera. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato, durante una consultazione sulla sicurezza, che Israele si sta preparando a ogni possibilità. Se l'Iran attacca Israele, ha detto, subirà un colpo devastante. Ora nel Regno Unito, un gruppo di 120 cittadini benestanti, tra imprenditori, star dello spettacolo e personaggi della finanza, ha inviato una lettera aperta al nuovo primo ministro laburista Andy Burnham per chiedergli di aumentare la pressione fiscale sui super ricchi. L'iniziativa è stata organizzata dal network Patriotic Millionaires UK attraverso la campagna Proud to Pay, ovvero orgogliosi di pagare. Tra i firmatori spiccano i nomi dell'ex calciatore e conduttore TV Gary Lineker, del produttore musicale Brian Eno, del regista Richard Curtis, della scrittrice Valk McDermid, dell'imprenditrice Julia Davis, fino a quello dell'ex trader Gary Stevenson. Il calcio, durante la conferenza in Lega, il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato del futuro della panchina azzurra. L'ideale sarebbe nominare il CT entro questa settimana, ma ancora più ideale è aspettare la persona che realmente vogliamo. Guardiola ha detto: avete individuato uno degli obiettivi, ma prima avevamo parlato anche con Ancelotti. All'uscita della Lega Maldini ha aggiunto: per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo Dora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. D'ora in avanti dovrà essere accertata caso per caso, senza alcuna sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di non capacità di intendere e di volere adottato finora, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un principio ribadito anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne. Giallo all'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi, ancora da chiarire la dinamica. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, non si esclude alcuna ipotesi. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. È stato denunciato in stato di libertà poiché aveva con sé un coltello. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Dopo tanti tentativi d'attacco, Richard Carapaz corona la fuga e trionfa in solitaria a Orsier-Merlet, traguardo della 18ª tappa. Sul podio di giornata Mauro Schmidt e Matteo Jorgensen. Il gruppo maglia gialla arriva a 4:35, regolato da Lenny Martinez e senza scaramucce. Tadej Pogacar saldo in maglia gialla, ma perde Brandon McNulty. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: È mezzanotte in punto.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

sta dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me, senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i

e troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente.

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu

coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta e dovrai sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.